0: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes Radio Express.
1: Paola non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia.
0: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.